had any juno e tile da jahi e bendane ina wa hojon hojon che wa he nizan hojon haslin che